Benvenuti, fratellos and fratellis, Festa Italiana, buona domenica, buona settembre. Mi chiamo Giuseppe Di Napoli, al canto Giuseppe Bucci, Nante Nacollo, in diretta da Joe Gadina Studios, WPIC, La Città Sharon, Hermitage, Pennsylvania. And a special thanks to our sponsors, M&M Beer, Bob and Terry, the Cafaro Company, and the Eastwood Mall Complex. We got a busy day today, Bucci.

0: Smettetela di cantare! Non avete sentito l'allarme? Sta bruciando la barchetta!
1: Cosa hai detto, nonno?
0: Volevo dire che sta bruciando la barbetta!
2: Ma che dici, nonno?
0: No, volevo dire la trombetta! No, la polpetta! Cioè, no, la pancetta!
3: Vuoi dire forse la casetta?
0: È mezz'ora che ve lo sto dicendo, ma che siete sordi?

0: dicevano
1: che bella la casetta in Canada,
2: dicevano che bella la casetta in Canada.
3: Ehi fannulloni, sapete la notizia?
4: Cosa c'è, nonno?
3: È arrivato un telegramma di Martino.
4: E cosa dice?
3: Dice stufo Pinco Panquet Canada, stop, costruirò casetta

0: Ciao.
1: Ciao.
2: E corre incontro a me, tutta trapelata, dice caro tanta fretta, ripetendo 100.000 volte
1: ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.